mala sorte che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo